0: Radio Number One, le 2 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
2: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino. Oh.

0: Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Scusa, Fandozzo, ma è lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
2: Allora mi sono calato, ma non hai niente mai calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato. Saluti!
3: Anche oggi siamo arrivati al capolinea, scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaie. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.

0: Mancano pochi secondi alle 7, tra poco si comincia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi USA sull'Iran, bombe americane su una festa di nozze, 4 morti e 50 feriti. Teheran bersaglia le basi americane, secondo sempre Teheran, uccisi molti soldati USA in Giordania. Il Pentagono però non conferma. Intanto si dimette il segretario all'esercito USA. Il petrolio balza a $95. La guerra in Ucraina, giorno 1652, Berlino, c'è la Russia dietro i droni a Lipsia, ormai è guerra ibrida. Mosca, accuse assurde. La Germania chiude il consolato russo a Bonn, un centro culturale a Berlino. Zelensky, lo spazio aereo russo non è sicuro. Putin, avanziamo nel Donetsk, non tratto con i terroristi. Il disastro del 26 agosto, alluvione in Nepal, oltre 1000 morti e 4500 dispersi, ancora centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Il ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisce per il clima. Per la cronaca, Di Battista da Cuba, sto meglio, torno in Italia venerdì. Il politico rientrerà su un aereo ambulanza pagata dall'assicurazione. Il malore venerdì scorso dopo un forte mal di testa, il ricovero a Santa Clara e poi a L'Avana. Incendi in Sicilia, morto il 26enne ustionato mentre cercava di spegnere il rogo nella sua campagna a Ciminna, nel palermitano. Funerali celebrati dall'arcivescovo del capoluogo siculo, il cordoglio del sindaco del paese e del presidente di regione Schifani. Per i roghi, danni ingenti anche nel catanese e focolai estesi al trapanese. Torino molesta una 13enne in negozio, scarcerato dal GIP. Nordio invia gli ispettori. Il 42enne impiegato in un minimarket ha abusato della minore, poi si è scusato. Il giudice, incensurato, collaborativo e resipiscente. Omicidio-suicidio, uccide i due fratelli a colpi di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, nel Beneventano. Poi si toglie la vita, indagano i carabinieri. Sport, tennis, grande slam, US Open, Cobolli rimonta 2-7 a Comesana e vince, Bellucci liquida Piros, Musetti batte Ferri. Sedicesimi di finale, Coppa Italia di calcio, Parma-Cremonese 0-2, Torino-Monza 0-1. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: One.
1: La copericola di Radio Number One. Eccoci qua.
2: Che dolore, buongiorno. Che dolore.
1: Oh, che dolore, che dolore alle ginocchia stamattina, mamma mia. Buongiorno, scopricolati che non siete altro. Buongiorno, Sergio Sironi, oggi in rosa vestito.
3: Sì, ha vinto il Giro d'Italia, eccola qua la maglia rosa.
2: No, siccome Tadej Pogacar si fermerà appunto alla Vuelta fino ad arrivare al prossimo Giro d'Italia, dove cederò la maglia rosa a Tadej Pogacar, che tornerà prestissimo.
1: Sì. Ma tu sei sicuro di voler fare tutto questo?
2: No.
1: Sì? Pensi di farcela?
2: Ma va. Comunque la bici l'ho presa.
1: Beh, bravo, quello fa benissimo. Buongiorno al nostro direttore di testata. Sì, come testata è la parola chiave.
3: La testata di Pannocchia. Buongiorno, buongiorno Manu, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno, come state stamattina? Mi sembra bene, avete due belle facce.
2: Sì, sì. Sì, insieme non ne facciamo una, cara Manuela Doriani.
1: Eccomi qua. Allora, meno male che ci sono i nostri ascoltatori che sono già in forma smagliante. Pum pum, carichi a pallettoni, sono le 7:03. Vi auguriamo buongiorno così.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.

0: piace tanto, madam, però ci sono delle parti delle sue canzoni che non capisco, tipo una volta non mi ama, e cioè, mi perdo delle parole.
1: Ma perché siamo un po' così tutti, ma mi ama e non mi ama.
2: Mamma non mamma, tra l'altro il primo programma TV che parlava di dating,
1: tutti li sa, tutti.
3: Marco. I primi della classe qui con noi, i primi della classe qui con noi, i primi della classe qui con noi.
0: È vero, mamma non mamma, chi era Marco Columbro?
2: No, le prime edizioni Predolin, con al fianco Sabina Ciuffini, che è stata anche la valletta di Mike Buongiorno, e poi Ramona Dell'Abate, credo.
0: Ramona Dell'Abate, che ma pensa, che bei ricordi che mi hai sbloccato. Mi sarebbe tanto piaciuto partecipare.
1: Essere la Ramona?
0: fare quella che finalmente rimorchia. Allora, attenzione, abbiamo i primi della classe, la sigla è partita e adesso ci sono loro.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari fedeli di Federico. Sapete cosa fa un parrucchiere in mezzo al traffico? Fa la coda. E cosa fa un musicista quando vede una bella donna? La nota. Ciao dal Max Fedele Federico.
1: Mamma mia. Ciao a tutti, sono Federico. Com'è il divieto di sosta per un parrucchiere? Per Banete. Ciao da Federico.

0: pensionate. Niente, ragazzi, è successa una tragedia. È successa una tragedia, ho finito le pillole della grinta. Dai, con la grinta che è quasi finita anche questa settimana. Oberto, muoversi.
1: Vedi che le prende le pillole, però,
2: per lui è già tutto finito. Finito le pillole, finita la settimana, non è bellissimo,
3: tutto finito. È solo mercoledì, mi spiace dirtelo, però insomma ce ne vuole ancora un po'.
4: Buongiorno scombinati.
1: È andato fuori strada, che è successo?
2: Sì, è andato dritto all'autogrill, non c'è niente da fare. Mamma mia.

0: Watch Me Dance, Dance the Night, era la colonna sonora della Barbie. Tu, immagino che, se, che Patrizio sarà andato a vedere il film dei Barbie.
1: Ma ovviamente sì, visto che hanno fatto la testa di Ken, direi proprio di sì.
2: Ha festeggiato l'altro ieri.
0: Ma non è...
2: Sì, ha festeggiato.
1: Volevi arrivare.
2: Tra l'altro si è anche dipinto le mutande come il Ken, non le può più togliere. Allora, sai, erano tatuate.
1: Allora, io sono Ken, ma tu sei Barbie, vestito tutta di rosa oggi.
2: Ma cosa c'entra? Io sono più
0: Guarda che
2: Barbie,
0: vedi, tu pensi che noi siamo cattivi, in realtà non è vero, perché io lo dicevo per tua figlia, perché sicuramente quando è uscita Barbie avrà voluto vederlo.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Immaginavo. Vedi, avere me come collega è come avere un'altra figlia, perché anch'io non vedevo l'ora di vederlo quando
2: ho allora sono anch'io una figlia?
0: Sì, evidente. Okay. Anche tu lo volevi vedere.
1: Mamma mia.
3: E là, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani dalle Vatte. È mercoledì e fa caldo, tutto procede nella norma. Scombricolati all'attacco. Baci.
1: Come i pirati.
2: Sembra un po' proprio il gladiatore quando arriva al mio segnale. Sì.
0: Scatenate l'inferno.
2: Tranquilla.
0: No, lei è stata soprannominata da noi Nostra Signora della Positività.
2: Sì.
0: Però vedi che ogni tanto ci prova, ma non è credibile. Perché dentro di lei
1: già non sta facendo il countdown per il fine settimana.
2: O per Natale,
1: già un passo,
2: o per Natale.
1: È un passo in avanti.
2: La confezione è pasquale, ma l'uovo è amaro.
0: Esatto, si sta sforzando, ma non è il suo.
2: No.
0: Allora, salutiamo Gigetto, ma soprattutto il suo cane, molto carino, che sta ancora dormendo, perché giustamente lui non deve andare da nessuna parte, a parte qualcosa, cioè ci penserà quando gli scapperà la pipì. Quindi sta sul divano tranquillo, noi presenti come sempre, buongiorno anche a te.
2: Praticamente il cane è uguale al sottoscritto, io sto sul divano fino a quando non scappa la pipì.
0: Esattamente, ma sei arrotolato anche tu come una girella?
2: Sì, perché non è enorme il divano.
0: Ammazzalo.

0: First Friday Night di Katy Perry. Raga, ho una notizia prurigino.
1: No! Sì. Dai, conta lassù, dai!
0: I miei vicini stanno facendo zanzalle venerane.
1: No!
2: Aspetta, ma, sposta il microfono.
1: Sì, dai, ma possiamo ascoltarli? Shh.
0: Non si sente. No, perché è direzionale, no, il microfono, non
2: senti,
0: prende tutto l'ambiente.
2: Senti, Patro Romano, cosa sta facendo? Sentilo, senti.
0: No, comunque ci va. No, sentivo dei rumori strani, ho abbassato la musica, dico, ma che cos'è che sta succedendo? Hai capito? Ma comunque la mattutina alle 6:15 di mercoledì e te
1: ci sta.
2: Ricordiamo gli amici ascoltatori che in Canaria sono le 6:15 e non le 7:15 come da noi. Non è pazza, c'è un fuso orario.
1: Sì.
0: Esatto, no, più che altro perché magari qualcuno dice: ah, ma no, ma sono le 6:15, allora torno a casa e dormo ancora un po'. No.
1: Quando ero militare era l'orario dell'alza bandiera questo.
2: Anche per il vicino.

0: con Ratata su Radio Number One. Sono le 7:20, abbiamo un po' di appuntamenti, tra poco le notizie sul traffico e poi il focus di Patromano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Si registrano code a tratti tra Molino Dorino e Trezzano direzione A1, code anche a tratti sulla A4, la Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia, anche tra Grate e Sesto San Giovanni direzione Torino. Traffico intenso causa code a tratti anche sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Lambrate direzione A1, code a tratti inoltre sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro, sulla 7 la Milano-Genova, coda tra la barriera di Milano e il raccordo con la tangenziale ovest, e ancora sull'autostrada A15, la Parma-La Spezia, sono in corso lavori con rallentamenti tra i caselli di Volpiano e la barriera di Torino Nord direzione Torino. Lavori anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, tra Albenga e Andora direzione Ventimiglia, anche lì con rallentamenti. Chiudo con Roma e dintorni, code a tratti per quanto riguarda la A24 nel tratto urbano di Roma tra Portonaccio e l'allacciamento con la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Soul di Cat Sale su Radio Number One. Sono le 7:28, ancora buongiorno dalla Combriccola, Sergio Sironi, Manuela Doriani e Pat Romano, pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla redazione, torniamo ad occuparci del delitto di Garlasco. Sempre saputo che Alberto era innocente. Se avessi avuto un solo dubbio, sarei stata la prima a portarlo ad assumersi le sue responsabilità. Ma alla fine la verità troverà sempre la sua strada, anche quando sembra impossibile. È una lettera accorata quella che Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, ha scritto affidandola ad un programma televisivo. La mamma di Stasi ha ripercorso le fasi più dolorose della vicenda che ha visto il figlio condannato per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto quasi ormai 20 anni fa, il 13 agosto 2007. Intanto i legali di Alberto Stasi e la procura di Milano stanno spingendo per ottenere l'istanza di revisione del processo alla luce dei nuovi elementi emersi nelle indagini su Andrea Sempio. Un padre ha dimenticato il figlio di 10 anni in un'area di servizio, accorgendosi della sua assenza soltanto 2 ore e mezza dopo, quando aveva ormai percorso circa 140 chilometri. L'episodio si è verificato in Spagna, lungo l'autostrada nella provincia di Cáceres. Il gruppo, composto dal padre, dal bambino di 10 anni, dal fratellino di 7, da un amico di famiglia, quindi era anche un bel gruppo nutrito, era in viaggio verso il Belgio. Durante la sosta il bambino è sceso dal veicolo per sgranchirsi le gambe, ma al momento di ripartire nessuno degli altri 3 si è accorto che il suo posto fosse vuoto e che la vettura è ripartita senza di lui. Soltanto 2 ore e mezza più tardi, quando la polizia lo ha rintracciato telefonicamente, il padre si è reso conto dell'assenza del figlio, ha dovuto quindi fare un'inversione di marcia e percorrere a ritroso questi 140 chilometri per poterlo riprendere. Ma incredibile, è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: True Love di Pink insieme a Lily Allen, collaborazione del 2013 su Radio Number One alle 7:34. Stavo ridendo, in realtà non c'è niente da ridere, ma ci avete fatto caso che tutte le estati esce qualche notizia di qualcuno che si dimentica qualcun altro in autogrill? Cioè, sì, ma com'è possibile?
1: Questa però è clamorosa, perché erano in tre in macchina, non solo il papà di questo bambino di 10 anni che è stato lasciato in quest'area di servizio in Spagna, nella zona di Cáceres, ma c'era anche il fratellino di 7, che comunque, voglio dire, non ti accorgi che manca il fratellone.
0: E no, poi ma magari anche... sei bambino, magari sei accorto, ma ha detto che bello,
1: fa finta
0: non c'è
1: di niente.
0: Più.
1: E l'amico di famiglia? E l'amico di famiglia dove lo vogliamo pure mettere? Pure, vabbè, boh, incredibile.
0: No, infatti è veramente strano.

0: Stavamo
1: no,
0: in quattro.
1: E
0: in questa macchina non sai fare la cuenta. Io so contare fino a tre. Un, dos, tre. Su un passito ballante. E l'altro è rimasto a Pantelleria una volta. E devo dire la verità che questa cosa a me piace, no? È divertente.
2: Ma
0: no?
2: Cosa divertente lasciare il figlio nell'area di servizio?
0: Sì,
2: dai.
0: Sì, la cosa più divertente sono stati 140 km del retro sull'autostrada, no? Perché c'era la gente.
1: Il retro?
0: Sì, cosa faccio? Vado avanti a cercare l'uscita. Già l'ho dimenticato, l'ho fatta tutta del retro sulla terza corsia per stare il più vicino possibile a mio figlio. Siamo certo. Tornati indietro. Gli altri hanno avuto un messo infarto, però io a mia discolpa non è una prima volta che lo lascio all'autogrill. Una volta l'ho dimenticato a Cardalandos, che è un paese qui in Spagna.
2: Vicino dalle nostre parti.
0: Sì, poi una volta l'ho lasciato a Disneylandos, che è un altro posto che c'è qua vicino. Certo, e l'altra volta all'autogrillos. Il problema è uno solo.
1: Quale?
0: Assomiglia troppo a mia suocera, è uguale, è uguale, è uguale. Ti viene voglia di dimenticarlo.
1: Perché? Beh, infatti di solito hanno dimenticato nel passato anche la suocera, hanno dimenticato le mogli, hanno dimenticato i cani, hanno dimenticato di tutto.
0: Mio amico non è sceso dalla macchina, teneva la cintura di sicurezza e in più l'airbag è esploso sulla faccia.
1: Ah, ho capito, beh, sono bei momenti. Harry Styles su Number One.

0: che Harry Styles ne faccia una con Canarias Girls, Canarias Girls. Ma invece no, vabbè, American Girls su Radio Number One, Harry Styles tra poco. Attenzione, perché torniamo indietro al 1977. Secondo me questa qui è una canzone che mi sveglia il pat, certo?
1: Sì,
0: tu cosa dici?
1: Sì, aspetta.
2: Vabbè, ragazzi, sì. Mi preparo allora. Mi preparo.
0: Munnello ballerino.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Don Gia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ho messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
15: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
18: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi

0: 1977, ve lo ricordate il balletto che si faceva?
1: Sì, stai fermo, Pat, basta. Basta.
2: No, ragazzi, per
0: favore. Basta, tienilo quieto, questo ballerino.
2: I primi bacini, io ero in seconda media, i primi bacini.
0: I primi bacini. Ma con lingua?
2: Un pezzettino, proprio la puntina. La puntina.
1: Adesso solo il bacino, sinistra, destra, sinistra, destra.
0: No, la coreografia era mulinello, braccino a destra, mulinello, braccino.
2: Ma il mulinello fa
0: con le manine.
2: No, io pensavo addirittura un altro mulinello. Non avevo capito, scusa, ma che mulinelli mi
1: stai? Usciamo da Stogine Praio.
2: È il domandone, si yeppa yeppa yeppa yeppa.
0: Entusiasmo.
2: Allora, ieri abbiamo parlato dell'estate meteorologica che è finita con il 31 agosto, quella astronomica finirà il 21, e quindi siamo già entrati nell'autunno meteorologico. E allora la domanda sorge spontanea: qual è la cosa dell'estate, a questo punto meteorologica, che siete felicissimi di lasciarvi alle spalle?
0: Abbiamo parlato
2: comunque dell'estate, adesso, visto che c'è stato questo scavallamento meteorologico, ce ne sono tante di cose.
0: Per la caldazza avete patito tanto,
2: che peraltro c'è ancora adesso.
1: non molla.
2: Ma ce ne sono tante di cose.
1: Però io devo dire la verità, la cosa che voglio lasciarmi alle spalle di quest'estate è una sola.
0: Quale?
1: Il trasloco.
0: Il trasloco,
1: che è una delle cose più impegnative, l'ho fatto nella maniera più dolce, semplice, delicata, una borsa qui, una borsa là, ma è una
0: Piano piano. Però adesso hai la casa con piscina, certo?
1: Sì.
0: Tu sei l'amico con la casa che ha la piscina.
1: La casa è piccola, la piscina pure, il giardino anche.
2: Lui è l'amico che ha la casa con piscina, ma non invita gli amici.
1: No, perché non ci stanno. Non ci stanno. Non ci stanno.
2: Balle quadre queste. Non ci stanno.
0: Tu invece balla quadra.
2: Allora, lo sperpero di denaro, perché d'estate io non lo so, ma il conto va quasi in rosso, perché continui a spendere a destra.
1: Metti la crema.
0: Cosa fai?
1: Se tu mettessi la crema,
2: ma anche solo per fare una vacanza spendi l'occhio della testa, dai, la verità è quella.
0: Però sono soldi ben spesi.
2: E poi le zanzare, perché io non ho mai, come quest'anno, dovuto fare i conti con stinsettini veramente molto simpatici.
0: Esatto, bravo, stavo per dirlo anch'io, quindi mi hai tolto le parole di bocca e l'ha detto in tempo reale anche un nostro ascoltatore. La zanzara, eccola lì.
1: No, devo dire che da quando abbiamo scoperto quella notizia che se bevi e fai sesso le zanzare ti pungono, ho capito perché non mi pungono.
0: Ho capito adesso ho capito anch'io cosa hai detto. Pensa che ritardo che ho. Va bene, 393 444 0444, cosa vi lascereste volentieri alle spalle dell'estate che sta finendo?

0: quanto mi piace Fabri Fibra, mamma mia, pinguini, insieme a pinguini tattici nucleari, si chiama Goya, la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è anche quella nuova, Sura del number one. Dai, dammi mariachi, dalle mariachi, dalle mariachi.
1: Qual è la cosa dell'estate che siete felicissimi di lasciarvi alle spalle?
0: Oh, sentiamo questo nostro ascoltatore cosa dice.
2: Ciao, io sono Fabrizio e ti dico che la cosa che sono contento di lasciarmi alle spalle quando cadrà è questo caldo bestia. Perché io amo l'estate, ma quest'anno c'era troppo caldo. Addirittura in montagna quest'estate a Pinzolo 36 gradi. 36 gradi in montagna è inaccettabile, caldo, torrido ed eccessivo. Vedo l'ora che arrivi un autunno bello fresco. Ciao.
0: Bello fresco, sei sicuro fresco. Che sarà bello fresco?
1: Attenzione alle settembrate, ottobrate e novembrate, quindi
0: pure le novembrate?
1: Sì, caldo fuori stagione, speriamo.
0: Porca
1: di no. Dai.
0: Comunque qua, senti, quando si dice la creatività.
3: L'estate che sta finendo, mi sa che ce la sogniamo quest'anno. Comunque, anch'io le zanzare, addirittura ho aperto un bar. Zanzibar, perché arrivano le 7 per fare gli happy hours lì, quelli due succhiate, ne paghi una fino alle 9, poi grazie al cielo vanno in un altro Zanzibar.
0: È vero.
3: Orribilis.
1: Questa è la creatività top qui.
0: Bella, comunque bisognerebbe, diamo un compito a Pat, che sono quelli che tanto lo appassionano. Allora, come
1: quelle
0: mai?
1: Le cose inutili, io sono il numero uno, grazie.
0: No. Dai. Allora, come mai? Che hanno degli orari le zanzare? Cioè, tipo, come dice la nostra ascoltatrice, fino alle 9 e poi tornano la sera all'orario dell'aperitivo, diciamo. Cosa fanno tutto il resto del giorno?
1: Guarda, io sono stato punto anche a mezzogiorno, quindi non lo so questi orari. Forse le zanzare dalle mie parti hanno altri orari. Mi informo comunque.
0: Va bene, informati. Sì, okay. Grazie.
1: Prego,
0: dai,
1: prego.
0: Che lo teniamo buono.
3: Quarto
0: d'ora, però. Che bella anche questa canzone. Torniamo indietro di qualche anno. Era il 2018. David Guetta con la sua cantante prefe che si chiama Sia. Questa è Flames.

0: James e David Guetta e Sia su Radio Number One. Abbiamo aggiornamenti sulla vita delle zanzare, ma dovrete attendere tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi.

0: 8 e un minuto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
6: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirikh.
5: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo, non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk che qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
7: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, per capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
5: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: altrui. In quel caso arriva il tormentone dell'inverno.
1: Speriamo te.
0: Speriamo te. Allora, domandone di questa mattina, Pat.
2: Allora, abbiamo chiesto qual è la cosa dell'estate che siete felicissimi di lasciarvi alle spalle. Tra l'altro poi mi sono informato sulle zanzare. Quando vuoi ti dico
0: tutto. Avevamo, no, dicelo subito.
2: Allora, le classiche zanzare comuni preferiscono le ore fresche e umide della mattina presto e della sera, proprio per il tasso di umidità e per l'aria più, come direi, quindi più umida. Vabbè.
0: Più umida.
2: Però attenzione, sì, grazie della base. Le zanzare tigre, che è la novità degli ultimi anni, sono molte attive anche in pieno giorno e alla luce del sole. Molte specie continuano a pungere durante le ore notturne se le temperature restano miti e l'umidità particolarmente alta.
0: Ah, che meraviglia.
2: Ho detto,
0: grazie.
2: Ho detto tutto.
0: Grazie,
2: prego,
0: Patrizio,
2: prego.
0: Grazie, grazie. Allora, messaggino sulle cose che vi lascereste volentieri alle spalle di quest'estate. Sentiamo.
3: No, bravo Patrumano, fai le domande e dai le risposte. Quest'estate c'erano tre cose che hanno rotto le balle: il caldo, le zanzare, il conto rosso in banca, e te ne dette due su tre. Bravo, bravo Patrumano. No, decidi. No.
1: Lui non è più bravo, bravo, eh. Wow, wow. Non è più bravo, bravo.

0: Ci sono One Republic con Counting
1: Stars.
2: Interveniamo noi, tuo aiuto,
0: tranquillo. Counting Stars su Radio Number One con la combriccola Sergio Sironi, patromano Manuela Doriani, quel che resta di Manuela Doriani, e un domandones che aleggia.
1: Sì, questo domandones: siete felici di lasciarvi qualcosa alle spalle dell'estate? Sentiamo un po' le risposte.
0: Sentiamo.
3: Ma buenos días, mis queridos.
1: Hola.
3: Scombricolados. Allora, io che cosa sono contenta? Di non sentire più la gente che si lamenta del caldo. Mamma mia, che noia, che noia. Io onestamente vero, il caldo si fece sentire, si fa tuttora. Però a me non è che dà così fastidio questo calore, gente.
1: Beh, a te.
3: Anzi, mi fa proprio piacere, perché ogni tanto c'ho pure i brividi di freddo, quindi qualcosa vorrà dire, no? E meno male che c'è questo calduccio. Vestito dalla Wendy.
0: Vestito dalla Wendy. Vestito. Vuoi leggerlo tu questo messaggio di questo nostro ascoltatore? Aspetta un secondo, che devo.
1: Lo recuperiamo.
0: Sì, eccolo qui.
4: Non rimpiango i milanesi a flotte in colonna ovunque, come le mosche, peggio del caldo asfissiate che abbiamo avuto. E ti da ecco. Como?
1: E ti, quindi un extraterrestre.
4: Sì, esatto,
1: no? Ok,
4: esatto.
1: Va bene. Però poi ci sono le code per andare poi agli impianti scistici. Poi ci sono anche le code invernali, non solo quelle estive.
0: Non mi ricordo dove, lo diceva Claudio Chiari quando eravamo in solitaria noi due, che c'era un paese, forse Ponte di Legno, dove hanno modificato il cartello anziché tornante, tornate, venne tipo. No, no, messo.
1: può essere.
4: Non male.
0: Meraviglioso, ospitali da quelle parti, contenti.
5: I bricoli sono Auro. Che bello, dopo le vacanze ci siete ancora. Comunque, rispondo alla domanda. I chili presi. Ciao.
0: Mamma mia, veramente, anch'io. Ne ho presi un bel po', sì. Infatti mi sono messa a dieta di brutto. Sì.
4: Io non
0: voi ne avete presi?
1: Io ingrasso di più l'inverno.
0: Ah,
4: sì, disse il maiale. No!
0: No!
1: Ma sei tu

0: One di Selena Gomez su Radio Number One. Parlavamo del cartello Tornatene che è comparso in un paese delle Dolomiti e non a Ponte. Io ho detto erroneamente Ponte di Legno, non mi ricordavo, quindi l'ho sparato un po' a caso e un nostro ascoltatore ci ha corretto, appunto è comparso sulle Dolomiti.
1: Ti dico anche tra le province di Bolzano e Belluno, così facciamo proprio la cronaca fino in fondo. Ah, ok, dai.
0: Piacete un sacco, a tra poco.
1: Per le cavolate.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
4: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La nostra redazione, partiamo dalla Liguria per le segnalazioni che riguardano il traffico. Sulla 7 c'è un incidente sulla Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 10 direzione Genova. Anche sulla 12 la Genova-Livorno code per un incidente tra Genova Est e allacciamento con la 7 sempre verso Genova. Andando in Lombardia, incidente sulla tangenziale Est di Milano allo svincolo di Lambrate direzione A1. Abbiamo code a tratti sulla tangenziale Ovest di Milano tra allacciamento A1 e lo svincolo di Settimo Milanese direzione A8. Rallentamenti anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Viale Monteceneri e Barriera di Milano Est verso Brescia, code sulla tangenziale nord di Milano in più tratti per traffico intenso. E poi ci spostiamo sulla A33, l'Asti Cuneo, ci sono code alla barriera di Castelletto Stura in direzione Cuneo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
1: Buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Siamo noi, siamo tornati insieme tra le 7 e le 10 come ogni mattina parlando di cose. Nello specifico questa mattina stiamo parlando delle cose che vi lascereste volentieri indietro le spalle di quest'estate che sta finendo. Cosa stai dicendo?
2: Via, via, via, alle spalle, tutte le spalle.
1: Tutta l'estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono proprio bravi loro due insieme, che bella coppia. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Con Canto d'amore su Radio Number One ritorna il focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buongiorno, ancora una buona mattinata dalla redazione della Combriccola. Nel focus precedente abbiamo accennato a quello che è successo lungo un'autostrada spagnola con questo bambino abbandonato nell'area di servizio dal papà, poi per fortuna tutto si è risolto felicemente. Adesso invece andiamo alle autostrade italiane e anche qui ci sono delle magagne non male. Contromano per oltre 50 km e per 40 minuti lungo il tratto appenninico della 1. Per puro miracolo, tragedia soltanto sfiorata. Una donna tedesca di 32 anni è stata bloccata dalla polizia stradale al termine di una fuga pericolosa, risultando poi tra l'altro sotto l'effetto di stupefacenti. La 32enne, alla guida di un minivan, ha improvvisamente invertito la marcia sul valico della Citerna lungo la 1 panoramica, così è definito quel tratto della 1, dirigendosi contromano verso Barberino del Mugello, che poi nell'immaginario comune è sempre presente questo Barberino del Mugello come casella autostradale. Intercettata una prima volta da una pattuglia, la donna è evitato l'alta, ha proseguito la corsa, poi una volta bloccata è stata trovata in forte stato di agitazione, portata all'ospedale. Gli accertamenti hanno rilevato un'intossicazione da cannabis. Attenzione. Parliamo adesso di cantanti, perché il 2025 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale in Italia ed è Vasco Rossi. La società a cui fa riferimento, si chiama Jamaica, ha chiuso l'anno con quasi 12,9 milioni di euro di ricavi. Secondo posto per Fedez, che con le tre società appunto che fanno capo a lui ha totalizzato 11,8 milioni. Terzo posto a chiudere il podio per ultimo, in questo caso non ultimo ma terzo, poco più di 10 milioni di introiti. Sono i dati che emergono dall'elaborazione dei bilanci delle società che appartengono ai cantanti italiani. Dalla graduatoria del 2025 è uscito Renato Zero, il motivo legato soprattutto alla scelta dell'artista di fermarsi con i concerti. Nel 2024 la sua società, quella di Zero, aveva superato i 17,8 milioni di euro di ricavi contro i soli 691 mila euro dell'anno scorso. Ma attenzione, nei conti si intravede già il possibile rientro di Renato Zero ai vertici di questa classifica. Perché? Perché le prevendite del Tour 2026 hanno già generato oltre 9,4 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One. Let's move!

0: Charlie Puth, Meghan Trainor. Parlavamo di belle coppie proprio un attimo fa, Marvin Gaye, una bella collaborazione di un po' di anni fa e poi basta, poi mai più uno per il momento, mai più, no. Noi invece siamo un trio, la sì. Combriccola, il nome del trio compatto è Pat Romano, Sergio Tironi, Manuela Doriani, eccoci qua. Ricordate le Wings? No, erano le Wings, le streghe, il nome del trio compatto.
1: Ma le Wings erano più le
0: campato,
2: un patto, Occhi di Gatto.
1: Occhi di Gatto, sì.
0: Occhi di gatto?
1: Occhi di gatto.
0: Vabbè, usciamo dal ginepraio e torniamo alle cose che ci lasciamo alle spalle dell'estate. La memoria, io me la sono già lasciata alle spalle un sacco di tempo fa, però vabbè.
3: Buongiorno ragazzacci. Due cose mi lascio dall'estate. I condizionatori, perché io faccio l'installatore. Basta. E la tempesta. La tempesta ha fatto delle macellate in giro. Ciao ragazzi, ciao. Buon autunno.
0: Ciao, buon autunno. Era Occhi di Gatto, comunque hai ragione.
2: Allora, prima di tutto, che bella questa idea di raccontare cosa lasciarci alle spalle. Io e il Beppe, buongiorno dalla vostra Marta Tuttopiano, segretaria personale del Beppe, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Un'altra bella coppia.
2: Mamma mia, che roba. Allora, noi quest'estate abbiamo fatto Milano, Brianza e Lago unite tutte assieme da questa marcia non competitiva che partiva da Macherio e arrivava fino a Bellano.
1: Ecco,
2: si chiamava Ma che Bellano.
1: Ma dai, per favore.
2: Sì, un sacco di gente partecipava, tutti in fila indiana. Vabbè, mentre per il settembre abbiamo delle iniziative milanesi per ritornare, per ripartire, una startup milanese, quindi dopo settimane di ristoranti, aperitivi, gelati, torna la spesa quotidiana. Per i primi giorni è previsto un supporto psicologico davanti al reparto dei detersivi e si chiama Compra Milano. Poi abbiamo fatto sì che ogni diritto avrà a disposizione 5 minuti al giorno per fissare il vuoto e chiedersi: ma siamo già a settembre, che è stop a Milano? Esatto. Ma la più bella è questa grande iniziativa conclusiva, un momento collettivo in cui tutti i cittadini, guardando il calendario, dovranno dire: va bene, è finita, andiamo avanti.

0: Minacci, questa bella canzone che abbiamo riascoltato nella combricola di Radio Number One. E tra poco ascoltiamo invece una grande canzone che ci riporta indietro al 1983.
1: La combricola
2: di Radio Number One.
3: La combricola di Radio Number One.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti.

0: benvenuto a tutti voi, Lorenzo e Lorenzo Giovanotti Alfa ce l'hanno cantata, scusate ma siamo stati invasi dai messaggi giunti come sempre sul nostro WhatsApp, perché a quanto pare questo è uno dei film più belli secondo voi. Risentiamone un pezzettino.
1: Attenzione!
2: Voi eravate in volo rovesciato con un MiG in accelerazione di 4G.
0: Eh sì, dicono di sì,

0: preferito Top Gun.
1: Rina. Grande Rina. Rina dalla Svizzera italiana c'è, primo.
2: Porto da scanso, allora secondo me è Top Gun. Come fai a dimenticarti il Tom Cruise che passa radente, un volo radente sulla torre della forza aerea. Grande Tom!
1: Mentre un suo superiore giustamente sta cercando di godersi un attimino di relax col caffè che gli finisce sulla divisa. Beh, primo e secondo. Primo Rina dalla Svizzera italiana, secondo Marco da Scanzo. Scopriamo chi è la terza.
3: Top Gun.
1: Vale, brava, brava. Vale, c'è Top Gun. Quarto?
4: Top Gun, Francesco da Endine.
1: Francesco da Endine c'è. Sì, c'è. Chi è quinto, quinta?
5: Potrebbe essere Top Gun.
1: Brava.
5: Ivana dalla Valle Camonica.
1: Bravissima Ivana.
6: Top Gun, ciao Daniela.
1: Brava Daniela.
7: Top Gun.
1: Anche Massi c'è.
8: Top Gun, Maria Grazia da Busto Arsizio.
1: Anche Maria Grazia da Busto Arsizio.
9: Top Gun, Luca Busola.
1: Bravo.
7: Top Gun, Enrico Valbrembo.
1: Anche Enrico Valbrembo.
10: Top Gun, Gianluca da Genova.
1: Vai Claudia.
11: Claudia e Anna da Brescia. Maverick in no. Top Gun.
1: Top Gun, Top Gun solo.
7: Top Gun.
1: Bravissimo Luigi. Saluto anche Adalgisa dalla provincia di Sodrio.
12: Sì, cioè ragazzi, non riconoscere Top Gun col mitico Goose e soprattutto il mitico Maverick.
13: Ragazzi, questo è Top Gun.
1: Lo so, hai ragione.
12: Lorenzo da Casal Maggiore.
1: Era impossibile da non riconoscere, caro amico mio da Casal Maggiore. C'è

la seconda ora insieme, tra pochissimo in diretta qui su Radio Number One. Il terzo gioco legato al Tutti contro Tutte tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il PN1.

0: mercoledì, sono le 16:01, questa è Radio Number One. Tra poco giocheremo con la Sfinge e con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto Tajani, vice premier, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lipsia è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno, avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale delle Riesame il provvedimento col quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo delle 42enne che era stato arrestato per una molestia su una 14enne che era entrata nelle mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Riteneva fosse certo un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Calcio Coppa Italia, dopo i successi di ieri di Cremonese Monza, proseguono i sedicesimi di finale in campo ora Sassuolo e Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Europei di volley femminile alle 19, le azzurre di Velasco impegnate contro la Svezia con obiettivo semifinali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: spinge con la parola nascosta nel sarcofago. Siete pronti a giocare? Questo è il terzo tutti contro tutte.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Siamo prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre ride bene chi ride ultimo, malefica di una Sfinge, anche perché siamo pronti per cercare di farti smettere di ridere. Ecco il primo fax, la parola di oggi, mercoledì 2 settembre, è composta da 9 lettere, dicono dall'Egitto. 5 sono le consonanti, 4 le vocali, iniziate a incasellare. Il primo indizio è questo: lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Pensate, cosa potete trovare all'interno delle camere nei villaggi turistici? 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, signori. In bocca alla Sfinge. 393-444-0444. Giocate e cercate di essere voi i primi a dare la risposta corretta, ovvero dovete raccontarci qual è la parola nascosta di oggi nel sarcofago.

0: il sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta a 9 lettere, 5 sono le consonanti, 4 le vocali. Il primo e unico indizio arrivato fino adesso da Charm è questo: lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Che cosa?
1: Ciao, la parola è programma, lo puoi trovare nelle camere, il programma.
0: Il programma,
1: per
0: escursioni,
1: per
0: giochi, le
1: Ciao,
0: attività
1: Claudia.
0: D'animazione. Sì, hai ragione Claudio, ma purtroppo la Sfinge dice no.
2: No. Pippo Pippera. Lo so. Ale la Basila.
0: No,
2: ciao
0: no,
2: a Ghi.
0: Non è quella, non ho capito Ghi. Posso trovare mia suocera? Ci scrive Emilio da Biella. No, non penso. Risponde Marina da Rubiana. Il tappetino, no.
3: Il programma Roberto da Pavia.
0: Il programma settimanale, no.
4: Buongiorno. Potrebbe essere ragnatele la parola.
0: Le ragnatele, no, speriamo di no. Speriamo
4: Ciao
0: di
4: da
0: non
4: Svetlana.
0: Ciao Svetlana, un abbraccio. 393-444-0444, 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Ecco qua, il secondo fax arrivato dall'Egitto. Anche nelle cucine italiane, soprattutto al mattino, è utilizzato per la colazione.
5: Vorrei dire cassaforte?
0: No, non è la cassaforte. Raccontateci i vostri pensieri come sempre sul nostro WhatsApp in arrivo, parlando d'estate 20.

0: Summer Funk, la canzone è quella di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One. 3 minuti ci separano dalle 4:20 di questo 2 settembre 2026. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, giochino legato al terzo tutti contro tutti. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 5 le consonanti, 4 le vocali. Lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici, ma anche nelle cucine italiane non manca.
1: Credo che la parola sia frigorifero. Ciao, sono Osvaldo.
0: Osvaldo, purtroppo non è la parola corretta, non è quella nascosta. Gli scarafaggi, suggerisce Corrado da Mantova. No. La saponetta, Regina da Varallo Pombia. No.
2: Il dispenser, Romana da Rovetta.
0: Non è il dispenser, Romana.
3: È il tostapane la soluzione. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Il tostapane.
4: Allora, si trova anche dunque, macchina del caffè o eventualmente quello del tè, che scaldi l'acqua per il tè.
0: Non è, diciamo, corretta proprio del tutto. Hai dato una soluzione quasi quasi a metà.
5: Ciao Stefano, per me è il bollitore. Può essere? Baci baci baianto.
0: Signore e signori, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici, è il bollitore, conosciuto anche come un utensile da cucina utilizzato per portare, diciamo, in ebollizione i liquidi. La risposta corretta era proprio il bollitore.
6: Giuliana, provincia di Como, ci provo, bollitore.
0: Bravissima Giuliana.
7: La parola del sarcofago è bollitore.
0: Giusto, giusto.
8: Il bollitore. Bravissimo.
0: Bravissimo.
9: Bollitore. Daniela.
0: Brava Daniela.
10: Può essere il bollitore, Edita Guidizzolo.
0: È la risposta corretta, andiamo in Franciacorta.
11: Secondo me è il bollitore. Ciao, sono Sonia da Capriolo.
0: Bravissima,
11: bye bye.
0: Sonia.
12: Ciao, il bollitore. Valentina da Cavriana.
0: È giusta.
13: Il bollitore.
0: È quella.
13: Alice da Viadana.
0: Bravissima Alice.
14: Ciao. Potrebbe essere magari il bollitore. È Sonia quello. Da Rovetta.
0: È quello Sonia.
15: Avanto il bollitore.
0: Giusto, la risposta è questa, il bollitore, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. In arrivo David Guetta con Kelly Rowland.

0: Guetta, Our Love Takes Over, è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Piccolo break, tra pochissimo vi accompagnerò su strade e autostrade italiane con il traffico. Su Radio Number One
1: c'è il PM1. Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Viabilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada 4 Milano-Brescia. È segnalato un incidente tra viale Monteceneri e Cormano. Siamo in direzione Brescia, incidente che causa rallentamenti. Ci sono code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est, sempre in direzione Brescia per traffico intenso. Sulla 26 tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri si segnala un altro incidente con code. Ci spostiamo invece sulle autostrade Liguri e Piemonte. Da segnalare sulla 7 Milano-Genova un veicolo fermo tra l'allacciamento a 12 e la 10, siamo in direzione Genova, che crea tra l'altro disagi. In direzione Milano invece tra Genova Bolzaneto e Busalla veicoli scortati per maltempo a causa di una perdita di carico anche, quindi attenzione. Anche sulla 26 è segnalato personale su strada per lavori tra Baveno e lo svincolo per la statale 33 del Sempione in direzione Gravellona-Toce. Il traffico è intenso anche sulle tangenziali milanesi, su quella nord 52 in entrambe le direzioni ci sono code a tratti, rallentamenti anche sulla tangenziale ovest, la 50 tra lo svincolo per la statale 11 e Baggio Cusago in direzione 1. Infine sulla 7 l'ingresso allo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano è chiuso per lavori di lunga durata fino a novembre. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: Sienna Spyro con questa canzone intitolata Material Lover, sentita qui su Radio Number One in questo terzo appuntamento della settimana con il PN1. Grazie naturalmente per averci scelto.
1: Complimenti Stefano, musica di lusso.
0: Di lusso, di lusso. La nostra musica è di lusso. Complimenti ai nostri programmatori naturalmente che scelgono queste canzoni che ogni giorno vi tengono compagnia 24 ore su 24. Beh, il caldo ci accompagnerà fino alla fine di questa settimana con temperature che anche domenica, durante il matrimonio di Andrea Brum Brum Ferrari, sfioreranno, dicono, i 34-35 gradi, quindi oggi si discuteva dell'outfit adeguato, no, da utilizzare, soprattutto quando ci sono degli eventi importanti, ma fa un caldo pazzesco. Però questo caldo ci ha messo sia a dura prova, ma anche in altri stati la calura l'ha fatta praticamente da padrona. Cioè, in Giappone ci sono state giornate in cui il termometro ha segnato spesso i 40, 41, 42 gradi, tant'è che è stato creato il frigorifero per esseri umani. Cioè, entri dentro sto frigorifero accaldato ed esci quasi surgelato. E il suo nome è Doiemon Box e sembra una normale cabina doccia. Però al posto dell'acqua, diciamo che da apposite bocchette viene sparata aria gelida diretta verso la testa, il collo, le spalle e la schiena. Entrassi io verrei ricoverato dopo 3 minuti con la mia cervicale, quindi zone dove il corpo percepisce più rapidamente il sollievo dal caldo. E in pochi minuti all'interno di questa cabina si crea un microclima di circa 15 gradi e secondo il produttore basterebbero 5 minuti per avvertire un netto miglioramento, mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe, diciamo, contribuire ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Non so, se volete ordinarlo potete farlo, perché questo frigorifero già l'anno prossimo sarà in vendita e poi mi farete sapere se conviene passare da 30-35 gradi al frigorifero che ti porta 15 gradi oppure è meglio trovare altro.

0: Giappone per esseri umani, dove il claim, il gingolino è questo: entri accaldato, esci quasi surgelato. E allora compra il frigorifero giapponese per esseri umani. E in pochi minuti all'interno della cabina, vi dicevo, si crea questo microclima di circa 15 gradi e secondo il produttore basterebbero 5 minuti per avvertire questo netto miglioramento, mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe contribuire ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Ci scrive Carlos da Capriolo, Brescia: costa di meno entrare al bar e bersi un bel pirlo.
1: Se, in quel frigorifero c'entrassi io, a me bastano 20 secondi per ammalarmi e star male.
0: È vero.
1: Io sono andato al supermercato quest'estate, un minuto di numero, da temperatura fuori a dentro ho fatto 7 giorni / 8 tra mal di gola, mal di collo e quasi un po' di febbre.
0: Ma ti credo, quando salgo a bordo dei treni io porto la pashmina e pure il kiwi o il giubbino, perché parti da 30-35 gradi in esterna, sali sui treni, ci sono 20 gradi e giustamente dopo un minuto, due minuti di aria condizionata la mia gola inizia a andare in tilt, quindi ti capisco benissimo, amico mio.

0: Bruno Mars ce l'ha cantata qui su Radio Number One, 16:44, piccolo break, tra pochissimo vi riporterò negli anni 70 con una grande canzone. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
9: Donghia Stefano.
11: Presente.
9: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

and the Sunshine Band. Siamo tornati all'indietro nel tempo dal 1976, la grande canzone delle 16:45 suonata qui dalla vostra radio preferita, Radio Number One, che dal lunedì al venerdì ospita dalle 2 alle 5 del pomeriggio il PN1. E stavamo affrontando l'ultimo argomento legato al frigorifero per esseri umani inventato in Giappone con questo claim: entri accaldato, esci quasi surgelato. E Sere dalla provincia di Mantova ci scrive: se avesse le ruote un pensierino lo farei, tipo trolley, no? Da portare in giro questo frigorifero umano, quando serve entri dentro e in meno di 5 minuti puoi passare a una temperatura di